0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Quello che so è che la magia esiste e che a volte la vita opera in strani ma meravigliosi modi.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti lascio respirare un po'. Ti lascio un po' di tregua. È troppo forte quello che sentiamo. Stacchiamoci. Tu mi dici. Ti lascio respirare un po'. E non ti accorgi che a me manca già il respiro.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo,

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo. Non ho nessun pensiero che non sia tuo. Non ho nel sangue nessun desiderio che non sia per te. Lo sai, non vedo nella mia vita altra compagna. Non vedo altra gioia. Rimani. Riposati. Non temere di nulla. Dormi. Stanotte sul mio cuore.

Bentrovati all'appuntamento con Branco le Stelle. Intanto io saluto oggi l'Ariete. Giorno dopo giorno le stelle confermano che siete avviati bene sulla strada maestra. Le montagne del malcontento sono sempre più lontane da voi. Toro, questa luna comunque annuncia la conclusione di un certo periodo professionale, ma anche personale. Nello stesso momento, quando sarà nuova, aprirà una nuova stagione per voi, anche nella vita sentimentale. Gemelli, impazienti di ottenere subito quello che Venere sta promettendo a voi tutti. Io penso che avrete anche di più, perché non è solo Venere, è anche Marte in Ariete ancora, e soprattutto questo Plutone in Acquario, che è un esperto di arte amatoria. Cancro, programmate il matrimonio, perché Giove non sarà per sempre lì. Adesso però sì, tutto giugno ancora. Nel campo pratico si prevedono nuovi contratti lavorativi. Leone, attenti durante i viaggi, qualche volta vi sembra che questo pianeta dei soldi abbia scambiato questo periodo per Natale, perché tutti si aspettano qualche cosa da voi. Domani però, dai, avrete un'altra luna più romantica, e poi c'è sempre Venere, che vi potete abbandonare all'amore. Vergine, idee vincenti sono quelle la vostra forza, e questo significa per voi ultimo quarto di luna in Acquario, segno che influenza sempre benissimo il vostro lavoro. Però è chiaro che le iniziative intraprese richiedono un certo tempo di maturazione. Bilancia, nuove possibilità di successo, io ve li posso assicurare, sono scritte in questo cielo, come è scritto anche qualche nuovo amore per le donne che per una ragione e per un'altra, indipendentemente dall'età, insomma, si sono trovate senza l'amore. Marte risplenderà presto in Toro, rosso, ma rosso rosso di passione. Scorpione, santa pazienza, solo questo vi chiede oggi chi parla e che è Scorpione come voi, di sicuro molto meglio domani. Sagittario, per le amicizie, per ridere, scherzare, bere, mangiare, viaggiare, questo sì, però questa luna ultimo quarto è troppo forte, troppo bella per non mettere da parte un po' di soldi, dai. Capricorno, le stelle oggi vi portano in dono un bel patrimonio, mio caro Acquario, e anche domani sarà molto bello, perché la luna sarà in Pesci e poi questa luna porterà pure dolcezza in amore. Acquario, voi sposati dovete però essere meno oppressivi, figli e figlie mie, perché non date pace a questo povero coniuge. Luna ultimo quarto questa sera alle ore 21, dai, fate una bella cena, su. Ed infine previsioni per quanto riguarda questa giornata: i transiti possono essere sfruttati, perché la luna sta diventando sempre più generosa. Domani sarà nel vostro segno, attrazioni fisiche saranno immediate.
Vi ringrazio dell'attenzione, vi do appuntamento a domani. Renato Minore, autore del nostro Pensiero delle Stelle. La propensione femminile è avere l'espressione di un fiore, l'anima della luna, la dolcezza del portamento del salice, il fascino di un lago d'autunno, il mistero di una notte di maggio.

0: Ed è arrivato prepotentemente, direi, un altro weekend insieme. Buongiorno, buon sabato 9 maggio 2026 da Silvia Giansanti e soprattutto dalla Radio del Benessere, sempre lei, Dimensione Suono Soft, un grande marchio, una grande radio e soprattutto grande musica che ci attende in questo mese mariano, in questo mese delle rose, insomma un momento veramente magico. Albeggia e la chiesa ricorda Sant'Isaia. Tra i nati oggi abbiamo Claudio Lotito nel 1957 e Mariano Di Vaio nel 1989. Il 9 maggio del 1955 la guerra fredda per quanto riguarda la Germania Ovest entrò nella NATO. E adesso, dopo il cenno storico, abbiamo l'aforisma d'amore di nuovo, l'interpretazione delle grandi voci del cinema. E poi questa mattina con chi partiamo? Beh, con la musica degli U2, With or Without You, dagli anni 80.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: L'aveva amato con tutto l'amore che aveva dentro e ora non ne aveva più, nemmeno per amare se stessa.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ma come siamo rilassati quando arrivano i Morshiba, che melodia! Wrong wasn't built in a day, su Dimensione Suono Soft. Tra poco le previsioni del tempo.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
6: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza, a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
7: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
8: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
9: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAEG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
10: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
11: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabia e Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
12: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
11: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
12: Questa era un'edizione straordinaria.
13: Autorigoldi
14: a Milano dal 1906.
15: Alex International. Alex International.
16: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
17: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
18: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
19: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
18: E chi può aiutarmi davvero?
19: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
18: Fai come me, contatta all'800 13 47 87.
19: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
20: Istituto Giglio.
21: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
0: Ci attende una giornata di sabato 9 maggio sulle regioni di nord-ovest con tempo per lo più asciutto ed assolato, una temporanea tregua dalle perturbazioni. Cieli sereni o poco nuvolosi e clima mite piacevole in giornata con punte massime attorno ai 23-24 gradi ad esempio su Torino e su Milano. Ma vi anticipo un nuovo cambiamento domenica con l'arrivo di una perturbazione atlantica sul territorio. Tornerà nuvolosità, pioggia ed anche un calo delle temperature. Per saperne di più vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima. Trebi Meteo.
13: Un viaggio a senso solo, senza

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Quante volte l'abbiamo ascoltata, soprattutto negli anni 90? 74-75, i Connells per il nostro buongiorno. Subdimensioni sono soft, ora Elton John.

0: Il nostro weekend che promette tante tante emozioni in questo mese di maggio incantevole. Buongiorno da Dimensione Suono Soft. Perdi più capelli del solito? Recupera sicurezza con l'Istituto Giglio, il centro specializzato nel contrasto alla caduta e al diradamento. Dai trattamenti avanzati all'autotrapianto, migliora oggi la qualità dei tuoi capelli. Prenota la tua visita a Milano in via Melchiorre Gioia 55, chiamando l'813 47 87. Istituto Giglio, lo trovi a Milano e in tutta Italia. Info su istitutogiglio.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km. Ogni passo è importante per sostenere chi vive con la SM. Vai su aisme.it/milano per informazioni e iscrizioni. Ti aspettiamo il 10 maggio alle ore 9.45 al Parco Nord di Milano. Insieme corriamo oltre la sclerosi multipla.
5: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
6: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
7: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena! Nuovo T-Rock!
8: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
9: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
10: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
0: Ma quanto amiamo il mese di maggio! Milano torna a fiorire con Orticola, la storica mostra mercato dedicata a piante e fiori. È giunta la sua 29esima edizione e quindi è pronta ad animare i giardini pubblici Indro Montanelli fino a domani, domenica 10 maggio. Un appuntamento immancabile per appassionati di botanica, giardinaggio e bellezza naturale, capace ogni anno di richiamare migliaia di visitatori tra curiosi, esperti e famiglie. È nata con l'obiettivo di diffondere la cultura del verde e promuovere la biodiversità. Si distingue per la qualità e la ricercatezza dei suoi espositori. Vivaisti selezionati da tutta Italia e dall'estero portano infatti a Milano varietà rare, collezioni botaniche, piante insolite, soluzioni creative per terrazzi e giardini urbani. Un vero e proprio viaggio profumato tra colori, suggestioni che trasforma il cuore della città in un giardino diffuso. Accanto alla mostra mercato, il programma propone anche incontri, laboratori e iniziative pensate per gli amanti dei fiori di tutte le età. E non manca, come da tradizione, il fuori orticola, coinvolgimento della città che si riempie di fiori, vetrine, cortili e spazi pubblici vengono decorati a tema, contribuendo a creare un'atmosfera diffusa che rende Milano ancora più accogliente e vivace. E allora, immancabile appuntamento con Orticola. Adesso l'aforisma d'amore, facciamo interpretare le grandi voci del cinema.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
13: Il silenzio annebbia la mente. Il pensiero autorizza il cuore.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare

0: Un invito sempre elegante, Would I Lie to You, come on, come on. Subdimensione suono soft con Charles and Eddie. E tra poco nell'appuntamento Good Life si parla della festa dell'Europa.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Edizione straordinaria. Da Autorigoldi Skoda Milano per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
3: E c'è di più! Per due mesi Autorigoldi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
2: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigoldi Skoda Milano.
3: Questa era un'edizione straordinaria.
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma. Il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
12: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
14: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
15: Ci attende una giornata di sabato 9 maggio sulle regioni di nord-ovest con tempo per lo più asciutto ed assolato, una temporanea tregua dalle perturbazioni. Cieli sereni o poco nuvolosi e clima mite piacevole in giornata con punte massime attorno ai 23-24 gradi ad esempio su Torino e su Milano. Ma vi anticipo un nuovo cambiamento: domenica con l'arrivo di una perturbazione atlantica sul territorio tornerà nuvolosità, pioggia ed anche un calo delle temperature. Per saperne di più vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima, Trebi Meteo.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

uno spunto e ho detto olè, sono perduto. La notte sta morendo,

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft. La

0: Il primissimo momento Good Life della giornata sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. Oggi 9 maggio è una data storicamente molto interessante. Nella storia in diversi anni termina la Seconda Guerra Mondiale e debutta 6 personaggi in cerca d'autore. È anche una data che ha cambiato il destino di un intero continente. Il giorno in cui nacque l'idea di un'Europa unita grazie alla visione di Robert Schuman e alla storica dichiarazione che porta il suo nome. Nel 1950 c'è un'Europa ancora segnata dalle ferite della guerra e questa proposta viene vista come rivoluzionaria nella sua semplicità. Mettere in comune risorse fondamentali come carbone e acciaio per rendere non solo indispensabile ma impossibile un conflitto simile a quello in cui si sentono ancora dolorose eco lontane. È un invito concreto alla cooperazione, alla fiducia e alla costruzione di un futuro condiviso. Da questa intuizione lungimirante nascerà nel tempo la nostra Unione Europea, ma il messaggio resta profondamente attuale. La pace non è qualcosa di scontato, è una pratica quotidiana fatta di dialogo, rispetto e piccoli gesti di apertura continua verso popoli, culture e cittadini. Celebrare il 9 maggio significa ricordare questo principio tutti i giorni, scegliere l'ascolto invece dei propri interessi e la collaborazione invece della chiusura nelle relazioni personali come nel lavoro. Oggi più che mai l'unità è un progetto politico e uno stato d'animo, è la capacità di sentirsi parte di qualcosa di più grande, costruendo armonia, un passo alla volta. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare quindi la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

0: Ci stiamo per collegare puntualmente con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft per ascoltare insieme le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
5: Allora, hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
8: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
7: e risolviamo. Buona idea.
8: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
7: E la qualità la trovi in ogni stagione.
8: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
9: Brick OK, più vicino a te.
7: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buongiorno da Salvatore Lordi. La guerra in Ucraina, Trump conferma una tregua di 3 giorni. Oggi a Mosca si celebra la giornata della vittoria nella seconda guerra mondiale. Non attaccheremo, promette Zelensky. L'accordo prevede anche uno scambio di 1000 prigionieri. Rubio alla Farnesina, ieri ha incontrato Antonio Tajani, poi il bilaterale con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Italia e USA sanno quanto è preziosa l'unità dell'Occidente, ha sottolineato la Premier. Crisi iraniana e nodo energetico, i temi sul lavoro. Ieri il faccia a faccia in Vaticano con Leone XIV. Intanto si terranno negli Stati Uniti il 14 e il 15 maggio i negoziati tra Israele e Libano. Gli Hezbollah rivendicano l'attacco con droni nel nord di Israele. Papa Leone a Pompei nel primo anniversario del pontificato. Non rassegnarsi alle immagini di morte, no alle guerre, ha esortato il pontefice, che a Piazza del Plebiscito a Napoli è stato stretto da un bagno di folla. Corteo contro Israele invece alla Biennale di Venezia. Ci sono stati scontri tra polizia e manifestanti che gridavano Palestina libera. 20 padiglioni, tra cui Francia e Belgio, chiusi per contestare Tel Aviv. Salvini invece ha visitato il padiglione russo ai Giardini. Veniamo allo sport con il calcio. Torino-Sassuolo 2-1, i Granata vincono in rimonta e dopo il Venezia anche il Frosinone torna in Serie A. Oggi Cagliari-Udinese, Lazio-Inter e Lecce-Juventus. Chiudiamo con il tennis, gli internazionali di Roma, perché Djokovic è stato eliminato al secondo turno. Il croato Primzic lo ha battuto in 3 set. Oggi c'è Sinner Hofner. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Rieccoci, spuntare dopo l'appuntamento con l'informazione, grazie alla redazione di Dimensione Suono Soft. Ancora buongiorno, buon sabato mattina da Silvia Giansanti. E diamo una bella anticipazione, perché non parliamo di un appuntamento previsto questo weekend, ma sabato 23 e domenica 24 maggio, perché in piazza Trento e Trieste dalle 10 alle 19 ci sarà Monza in Fiore, un evento organizzato in collaborazione con Econf Commercio Monza, che porterà nel cuore della città fioristi, vivaisti, espositori, oltre 70 stand affiancati da un market telematico dedicato al mondo floreale e del verde. E poi l'area sarà arricchita da installazioni scenografiche, tra cui l'allestimento d'ingresso firmato Kit Orto Urbano. Ma torneremo a parlare di questo appuntamento di spicco che si svolgerà, ricordiamo, a Monza, perché manca un po' di tempo, un paio di settimane insomma. C'è l'aforisma d'amore adesso che ci attende, con l'interpretazione super delle grandi voci del cinema, e poi Diana Ross.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: L'amore Cos'altro può essere così pieno di vita nel nostro universo?

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Love the way you lie. La musica di Rihanna, d'eccezione su Dimensione Suono Soft. Buongiorno, tra poco c'è l'appuntamento atteso con Branco.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Oltre il sentiero dorato
5: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'Arte nel Cuore Onlus.
6: Regia di Gabriella Foletto.
7: Il 27 maggio alle ore 20:30.
8: Al Teatro Pime di Milano.
9: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
5: www.artenelcuore.it.
10: Vi aspettiamo!
11: Dove c'è talento?
12: Non esistono barriere.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
14: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
15: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
14: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
15: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
16: C4 Divani da
15: aperti la domenica pomeriggio.
17: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
18: E mi ricoverano.
17: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
19: In tutta la Lombardia.
20: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
19: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
20: Shop like Fox!
21: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
22: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
23: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
22: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Eh già, c'è qualcosa di grande tra di noi che non potrà cambiare, finire mai. La musica di Luna Pop dal passato per il buongiorno su Dimensione Suono Soft. E adesso arriva Branco e le stelle.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco le stelle. Intanto io saluto oggi l'Ariete. Giorno dopo giorno le stelle confermano che siete avviati bene sulla strada maestra. Le montagne del malcontento sono sempre più lontane da voi. Toro, questa luna comunque annuncia la conclusione di un certo periodo professionale, ma anche personale. Nello stesso momento, quando sarà nuova, aprirà una nuova stagione per voi, anche nella vita sentimentale. Gemelli, impazienti di ottenere subito quello che Venere sta promettendo a voi tutti, io penso che avrete anche di più, perché non è solo Venere, è anche Marte in Ariete ancora, e soprattutto questo Plutone in Acquario, che è un esperto di arte amatoria. Cancro, programmate il matrimonio, perché Giove non sarà per sempre lì. Adesso però sì, tutto giugno ancora. Nel campo pratico si prevedono nuovi contratti lavorativi. Leone, attenti durante i viaggi, qualche volta vi sembra che questo pianeta dei soldi abbia scambiato questo periodo per Natale, perché tutti si aspettano qualche cosa da voi. Domani però, dai, avrete un'altra luna più romantica, e poi c'è sempre Venere, che vi potete abbandonare all'amore. Vergine, idee avvincenti sono quelle la vostra forza, e questo significa per voi ultimo quarto di luna in Acquario, segno che influenza sempre benissimo il vostro lavoro. Però è chiaro che le iniziative intraprese richiedono un certo tempo di maturazione. Bilancia, nuove possibilità di successo, io ve li posso assicurare, sono scritte in questo cielo, come è scritto anche qualche nuovo amore per le donne che per una ragione e per un'altra, indipendentemente dall'età, insomma, si sono trovate senza l'amore. Marte risplenderà presto in Toro, rosso, ma rosso rosso di passione. Scorpione, santa pazienza, solo questo vi chiede oggi chi parla e che è Scorpione come voi. Di sicuro molto meglio domani. Sagittario, per le amicizie, per ridere, scherzare, bere, mangiare, viaggiare, questo sì. Però questa luna ultimo quarto è troppo forte, troppo bella per non mettere da parte un po' di soldi, dai. Capricorno, le stelle oggi vi portano in dono un bel patrimonio, mio caro Acquario, e anche domani sarà molto bello, perché la luna sarà in Pesci e poi questa luna porterà pure dolcezza in amore. Acquario, voi sposati dovete però essere meno oppressivi, figli e figlie mie, perché non date pace a questo povero coniuge. Luna ultimo quarto questa sera alle ore 21, dai, fate una bella cena, su. Ed infine previsioni per quanto riguarda questa giornata i transiti possono essere sfruttati, perché la Luna sta diventando sempre più generosa. Domani sarà nel vostro segno. Attrazioni fisiche saranno immediate. Vi ringrazio dell'attenzione. Vi do appuntamento a domani. Renato Minore, autore del nostro Pensiero delle Stelle. La propensione femminile è avere l'espressione di un fiore, l'anima della luna, la dolcezza del portamento del salice, il fascino di un lago d'autunno, il mistero di una notte di maggio.

0: Soddisfatti dell'oroscopo di Branco qualche minuto fa, adesso ci apprestiamo a dare la linea alla redazione per le ultime notizie su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: In chiusura per questo sabato mattina arriva Maria Chiara Belardo alla conduzione delle prossime 4 ore sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft. E noi che fine faremo? Ma semplicemente ci ritroveremo domani mattina alle 6, quindi una bella fine per trascorrere le prime 4 ore del mattino. Baci, saluti!
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Non è solo allenamento. È il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
9: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
10: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
11: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Speciale barbecue da D'Ambros. Salsiccia Luganega solo 3,99€ al chilo. Bracciole di coppa con osso a 4,89€ al chilo. E insalatine da 100 grammi in tanti gusti a solo 69 centesimi. Tutto quello che ti serve lo trovi qui. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su D'Ambros.it.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buongiorno da Salvatore Lordi. La guerra in Ucraina, Trump conferma una tregua di 3 giorni. Oggi a Mosca si celebra la giornata della vittoria nella seconda guerra mondiale. Non attaccheremo, promette Zelensky. L'accordo prevede anche uno scambio di 1.000 prigionieri. Ruben invece alla Farnesina ha incontrato Antonio Tajani, poi il bilaterale con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Italia e Stati Uniti saranno quanto preziose l'unità dell'Occidente, ha sottolineato la Premier. Crisi iraniana e nodo energetico, i temi sul tavolo, ieri il faccia a faccia in Vaticano con Leone XIV. E intanto si terranno negli Stati Uniti il 14 e il 15 maggio i negoziati tra Israele e Libano. Gli Hezbollah rivendicano l'attacco con droni nel nord di Israele. Veniamo alla cronaca italiana con l'omicidio diabolico a Roma, assolto in appello il presunto killer Cardelon. Nel bellunese invece un bambino di 6 anni è stato travolto e ucciso da un muletto condotto dal padre. Corteo invece contro Israele alla Biennale di Venezia. Ci sono stati scontri tra polizia e manifestanti che gridavano Palestina libera. 20 padiglioni, tra cui quella di Francia e Belgio, sono stati chiusi per contestare Tel Aviv. Salvini ha visitato il padiglione russo ai giardini. Lo sport con il calcio: Torino Sassuolo 2-1, i Granata vincono in rimonta. Dopo il Venezia anche il Frosinone torna in Serie A. E oggi c'è Cagliari Udinese, Lazio Inter e Lecce Juventus. Il tennis, gli internazionali di Roma: Djokovic è eliminato al secondo turno, il croato Priznik lo batte in 3 set. E oggi c'è Sinner Hofner. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
16: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
17: Ma sì, è il momento della settimana in cui finalmente possiamo rilassarci, lasciare andare le tensioni e pensare solo a goderci il tempo libero e il meteo, perché finalmente fa capolino anche un po' di sole. Ma benvenuto su Dimensione Suono Soft, io sono Maria Chiara Belardo, ti accompagno per le prossime 4 ore fino alle 13 in punto sulla Radio del Benessere. Saluto anche Silvia Giansanti che mi ha preceduta, la ritroviamo domattina a partire dalle 6. E come iniziare nel migliore dei modi il nostro appuntamento del sabato se non con l'aforisma d'amore? Quindi in arrivo ci sono le più belle voci del cinema e poi la musica, i nostri successi, quelli più belli di sempre. Ascoltiamo tra pochissimo In Odd Out con Don't Speak. Benvenuto.
18: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
19: Amo come l'amore ama. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Cosa vuoi che ti dica oltre a dirti che ti amo, se ciò che ti voglio dire è che ti amo?

0: chitarra acustica, cassa, basso e chitarra elettrica, archi e la classe di Laura Pausini e Achille Lauro. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Anche la musica degli 883 ci accompagna in questo sabato mattina su Dimissione Suono Soft.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Speciale barbecue da D'Ambros. Latte italiano HT da un litro a 75 centesimi. Philadelphia originale da 250 grammi a 2,39 euro. E mozzarella fior di latte 3% grammi a solo 1,90 euro. Tutto quello che ti serve lo trovi qui. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
3: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
4: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
3: e risolviamo. Buona idea.
4: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
3: E la qualità la trovi in ogni stagione.
4: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
8: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
7: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
8: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
9: C4 Divani da vivere.
8: Aperti la domenica pomeriggio.
10: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
13: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
14: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
13: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
15: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
16: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
15: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
16: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
15: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
16: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
17: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
18: Sogno, sogno. Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino.
19: Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
20: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
21: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
22: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
23: Shop like Fox!
24: Edizione straordinaria, da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie, Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
25: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
24: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
25: Questa era un'edizione straordinaria.
26: Autorigoldi!
27: A Milano dal 1906.
28: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
16: Dimensione Suono Soft.

0: Non so se capita anche a te il momento fuga dalla realtà, quando pensi adesso basta, prendo il primo volo e mollo tutto. E allora perché non lasciarci ispirare dal nostro Beppe Pellegrino anche oggi su Dimissione Sono Soft.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Buongiorno ragazzi, oggi vi voglio raccontare di un posto bellissimo secondo me. Tutti i giorni vi racconto di posti bellissimi secondo me che ho visto, ma oggi è un po' più bello raccontarvi di questo paese. Vediamo. Pensate di trovarvi in un paese dove la natura regna sovrana, un luogo dove le foreste pluviali, le spiagge mozzafiato e i vulcani attivi si fondono in un'esperienza unica. Di che cosa vi sto raccontando? 1, 2, 3. Avete indovinato? No, vabbè, ve lo dico io. Il Costa Rica, un paradiso naturale in Centro America. Uno degli aspetti più sorprendenti di questo paese è che circa un quarto del suo territorio è protetto da parchi nazionali e riserve naturali, rendendo una delle destinazioni più ecologiche al mondo. Provate a pensare che ci sono circa 500.000 specie di animali, 500.000 di animali diversi, un numero incredibile se ci pensate. E se pensate addirittura che il paese è solo lo 0,03 della superficie terrestre, praticamente un francobollo in mezzo al mare con 500.000 di animali, insomma incredibile, diversi. Ma la natura non è l'unico motivo per cui Costa Rica è famoso. Questo paese secondo me è anche una delle destinazioni più tranquille e pacifiche del mondo, tanto che ha abolito l'esercito nel 1950, ha investito enormemente nell'istruzione e nella sanità, addirittura la polizia è veramente veramente poco. Un popolo bravissimo, un posto bellissimo per vivere. Qui la pura vida, che ne parlano 100 volte in ogni frase, che significa vita pura o tutto va bene, più di uno slogan. È vero, è proprio uno stile di vita, pura vida. Il Costa Rica è anche un luogo ideale per gli amanti delle avventure dell'aria aperta. Puoi fare rafting nelle ripide del fiume Pacuario, trekking nel vulcano Arenal, rilassarsi nelle acque termali naturali o fare snorkel o immersioni nelle acque cristalline di Manuel Antonio. Io poi conosco anche dei pescatori che con la barca al Bolentino vanno e pescano i marlin, molto buoni. Non dimentichiamoci però della cucina costaricana, semplice, molto semplice, ma fantastica, deliziosa. Prova il gallo pinto, un piatto a base di riso e fagioli, o il casado, che è un piatto tradizionale con la carne, il riso, i fagioli e le verdure. Insomma, qui non esce tanta varietà, ma le cose che fanno le fanno molto buone. Il Costa Rica è un sogno per chi ama l'avventura, e l'avventura è un ritmo di vita più tranquillo. Insomma, vorrei convincervi ad andare a vedere questo paese, perché è proprio bello bello bello, una vacanza all'insegna della biodiversità e della serenità e della pace. Pensate, non siamo in Asia dove la tranquillità e la pace regna sovrana, ma in Centro America, in Costa Rica. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Un grande classico di Giorgia, Di Sole ed Azzurro ci accompagna in redazione tra pochissimo su Dimensione Suono Soft. Perdi più capelli del solito? Recupera sicurezza con l'Istituto Giglio, il centro specializzato nel contrasto alla caduta e al diradamento. Dai trattamenti avanzati all'autotrapianto, migliora oggi la qualità dei tuoi capelli. Prenota la tua visita a Milano in via Melchiorre Gioia 55 chiamando l'800 13 47 87. Istituto Giglio lo trovi a Milano e in tutta Italia. Info su istitutogiglio.it.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora? Hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi! Cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buongiorno da Salvatore Lordi. Oggi ricorre la giornata dedicata alle vittime interne e internazionali del terrorismo e delle stragi. Alle 10.30 il Senato ospita la cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica. Fu istituita nel 2007. Il 9 maggio del 78, lo ricordiamo, il ritrovamento del corpo di Aldo Moro ucciso dalle BR. La guerra in Ucraina. Trump conferma una tregua di 3 giorni. Oggi a Mosca si celebra la giornata della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Non attaccheremo, promette Zelensky. L'accordo prevede anche uno scambio di 1.000 prigionieri. E Rubio alla Farnesina ha incontrato Antonio Tajani, poi il bilaterale con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Italia e Stati Uniti sanno quanto è preziosa l'unità dell'Occidente, ha sottolineato la Premier. Crisi iraniana e nodo energetico, i temi sul tavolo, e poi il faccia a faccia in Vaticano con Leone XIV. Lo sport con il calcio, Torino-Sassuolo 2-1, i Granata vincono in rimonta e dopo il Venezia anche il Frosinone torna in Serie A. E per quanto riguarda la Serie A, oggi Cagliari-Udinese, Lazio-Inter e Lecce-Juventus. Per il tennis, gli internazionali di Roma, Djokovic eliminato al secondo turno, il croato Prismic lo ha battuto in 3-7. Oggi c'è anche Sinner-Hofner. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Partiamo subito dopo le news su Dimensione Suono Soft. Abbiamo ancora 3 ore da condividere in questo 9 maggio 2026 su Dimensione Suono Soft. Appuntamento con le Good Life più avanti. Intanto ripartiamo con la musica di Billy Joel. In arrivo c'è This is the time to remember, ma subito l'aforisma d'amore dedicato a te dalle più belle voci del cinema.
14: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: Io sono innamorata dell'amore. Mi importa assai più del lavoro. Però vorrei un giusto amore, il vero amore. Ho poche certezze, ma una è questa. Quando arriverà, lo riconoscerò.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri. Le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Coldplay su Dimensione Suono Soft, tra poco nella Good Life in arrivo commemoriamo tutti i calzini scomparsi a causa del bucato e della nostra distrazione.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Oltre il sentiero dorato
3: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'Arte nel Cuore Ollus.
4: Regia di Gabriella Foletto.
5: Il 27 maggio alle ore 20:30.
6: Al Teatro Pime di Milano.
2: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
3: www.artenelcuore.it.
7: Vi aspettiamo!
8: Dove c'è talento,
9: non esistono barriere.
10: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
11: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
12: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
13: Sogno, sogno.
14: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
15: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
16: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati

0: Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
3: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
4: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Shop like a Fox!
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
6: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
2: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
6: E chi può aiutarmi davvero?
2: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
6: Fai come me, contatta l'800 13 47 787.
2: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
7: Istituto Giglio, Alex International, Alex International.
8: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
9: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
10: Dimensione Suono Soft.

Poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff. Ora

0: oggi in questo appuntamento con le Good Life tocca affrontare un mistero che unisce tutta l'umanità, ma contemporaneamente ci fa sentire anche meno soli e più vicini, ovvero: ma dove vanno a finire i calzini che si spaiano e perdiamo al momento del bucato? Ecco, pensa che oggi è persino il Lost Sock Memorial Day, una giornata virale, ironica e perfetta per sorridere davanti a questo piccolo enigma quotidiano. E perché no fare anche pace con le lavatrici di tutto il mondo? Ma perché allora succede? Beh, nessuna teoria è davvero definitiva. C'è chi parla di pieghe ribelli nel cestello, chi di distrazioni frettolose, chi di addirittura un universo parallelo popolato da calzini spaiati, una sorta di mondo di Narnia ma dei calzini. La verità ovviamente è ben più semplice di così, e cioè nella routine veloce perdiamo ovviamente di vista i dettagli. I calzini, si sa, sono maestri nel nascondersi proprio lì. Ma questa giornata buffa nasconde un messaggio sorprendentemente utile, e cioè: prendersi cura delle piccole cose significa alleggerire la nostra mente. Bastano gesti semplici per evitare sparizioni misteriose, come lavare i calzini in coppia, usare sacchetti in rete, piegarli subito e creare un piccolo rituale di ordine appena finito il bucato. E non è solo questione di organizzazione, ma anche di benessere, perché ridurre il disordine visivo aiuta anche a ridurre quello mentale. Se sai dove sono le cose, anche le più piccole, ciò ti restituisce una sensazione di controllo gentile, senza stress. Anche se, ammettiamolo, ogni tanto lasciare andare un calzino ha anche il suo fascino. È un promemoria ironico che non tutto deve essere perfetto. A volte, anche per star bene, serve accettare un piccolo caos, magari sorriderci sopra con dei calzini belli spaiati ma altrettanto stilosi. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: E ci porta Lene Marlin con la sua Sitting Down Here direttamente al prossimo appuntamento con le news su Dimensione Sono Soft. Stai qui che abbiamo altre due ore da condividere.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
6: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
5: e risolviamo. Buona idea.
6: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
5: E la qualità la trovi in ogni stagione.
6: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
8: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
9: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
10: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
11: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buongiorno da Salvatore Lordi. Mosca sta celebrando la giornata della vittoria nella seconda guerra mondiale. In Ucraina combattiamo una guerra contro tutta la NATO, le parole di Putin. Trump invece conferma proprio in Ucraina una tregua di 3 giorni. Non attaccheremo, promette Zelensky. L'accordo prevede anche uno scambio di 1.000 prigionieri. Oggi ricorre invece la giornata dedicata alle vittime interne e internazionali del terrorismo e delle stragi. In corso al Senato la cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica. Fu istituita nel 2007, il 9 maggio del 1978, lo ricordiamo, il ritrovamento del corpo di Aldo Moro, ucciso dalle BR. Rubio alla Farnesina, ieri ha incontrato Antonio Tajani, poi il bilaterale con Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Italia e Stati Uniti sanno quanto è preziosa l'unità dell'Occidente, ha sottolineato la Premier. Crisi iraniana e nodo energetico, i temi sul tavolo. Poi il giorno prima anche il faccia a faccia in Vaticano con Leone XIV. Pubblicati dal Pentagono una serie di immagini e documenti inediti sugli UFO. Alcune foto risalgono alle missioni Apollo 12 e Apollo 17. Trump mantiene le promesse, ha spiegato un comunicato del Pentagono. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: Weekend, tempo libero, questo per me è sinonimo di shopping e quindi direi anche di mercatini, ovvio. E allora domani, domenica 10 maggio a Milano, al Department 184 arriva la prima edizione del Cotoletta Vintage Market. Il mercatino vintage di oltre 3.000 metri quadrati, segna tutto perché ad attenderti trovi oltre 50 espositori selezionati di retro, modernariato, design, vinile e giocattoli anni 70, 80 e 90. Io sono Maria Chiara Belardo, la voce che ti accompagna per altre 2 ore fino alle 13 in punto su Dimensione Suono Soft. Tra poco ti faccio sentire Anaoxa e Fausto Leali con Ti lascerò, ma subito c'è l'aforisma d'amore con le più belle voci del cinema. Ancora benvenuto.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: I tuoi occhi, due limpide stelle in una notte buia e tempestosa come la mia vita. Occhi che illuminano la selva del mio cuore e suscitano in me qualcosa di irresistibile. L'amore.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Ma che belli punti di vista, che bello poter cambiare idea a seconda di quanto e come analizzi le situazioni. Arabe De Palo su Dimissione Suono Software, dipende.
1: Scopri test

0: Questa Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
3: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: A Milano dal 1906.
5: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
6: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi. Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
7: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Shop like Fox!
8: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
10: Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
12: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
12: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
12: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
14: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
15: Sogno, sogno.
16: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino.
17: Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di 2 classi energetiche.
18: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
19: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
20: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
0: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Estate, ma quella firmata dai Negramaro. Su Dimissione Sono Soft, è il momento di ascoltare la nostra Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Maggio a Roma è un mese magico perché cambia proprio la luce, i giardini fioriscono, l'aria si fa più leggera e il rosa diventa il colore di un'esperienza, perché torna dall'11 al 17 maggio, con giornate clou il 13 e il 14, Rose Rosé, l'evento che celebra il vino rosato, uno dei miei preferiti, trasformando proprio la città in un percorso di gusto, di bellezza e anche di stile. Protagonista di questa edizione il cerasuolo d'Abruzzo DOC, e quindi oggi è con noi Alessandro Nicodemi, presidente del Consorzio Tutela Vini d'Abruzzo. Alessandro, benvenuto a Segreti in Tavola.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
2: Allora, il cerasuolo d'Abruzzo DOC è un vino molto amato. Perché, Alessandro? Svelaci tutti i suoi segreti.
3: Oggi c'è una tendenza, diciamo, sicuramente verso i vini rosati, però a noi ci piace precisare che il nostro è un cerasuolo, è un terzo colore ben determinato che fa parte della gamma dei prodotti enologici appunto dell'Abruzzo, un colore intenso, appunto, molto vicino appunto al colore della ciliegia, della cerasa appunto, ed è un vino che sicuramente oggi sta incontrando il gusto dei consumatori. È un vino estremamente moderno, possiamo dire dinamico, capace di interpretare anche uno stile di vita che sta cambiando. È un vino che si abbina diciamo da un primo a un secondo leggero, ma si abbina anche a un'insalata, a un pasto veloce, cioè un calice di cerasuolo oggi possiamo dire che sta bene a tutto tondo sulla tavola di chiunque si voglia sedere e degustare anche un calice di vino abbinato appunto al pasto.
2: Assolutamente, sta bene anche in via Borgognona, in questo Rose perché si abbina bene con la bellezza anche della città.
3: Abbiamo voluto dare un taglio, diciamo così, promozionale diverso rispetto magari alla solita degustazione, diciamo, canonica fatta a banchi d'assaggio
2: guidata.
3: Ecco, e abbiamo voluto posizionarci anche in un luogo molto iconico, diciamo romano, ovviamente, che appunto via Borgognona. Per raccontare il vino in una modalità diversa, legando quindi il gusto di un prodotto legato appunto anche al lifestyle, in una delle vie più, anche in questo caso, iconiche per la moda e per tutto quello che gira intorno alla bellezza del nostro stile, dello stile italiano, possiamo dire.
2: Certo. Alessandro, grazie mille per averci raccontato appunto il cerasuolo d'Abruzzo DOC, che è protagonista della prossima edizione di Rose Rosé, 11-17 maggio, lo ricordiamo, e spero di riuscire a passare per assaggiare un calice di cerasuolo. Bisogna bere sempre responsabilmente.
3: Ti aspettiamo molto molto volentieri.
2: L'appuntamento con Segreti in Tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: E insieme agli Oasis entrerà ufficialmente anche lui a far parte nei prossimi mesi della Rock and Roll Hall of Fame. Lui è Phil Collins e questa era You'll Be in My Heart. Su Dimensione Suono Soft arrivano le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora? Hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km. Ogni passo è importante per sostenere chi vive con la SM. Vai su aisme.it/milano per informazioni e iscrizioni. Ti aspettiamo il 10 maggio alle ore 9.45 al Parco Nord di Milano. Insieme corriamo oltre la sclerosi multipla.
7: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
10: E mi ricoverano.
9: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
11: In tutta la Lombardia.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Bogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buongiorno da Valentina Lorusso. L'amore per la patria unisce l'intero nostro paese e tutto il popolo russo, mentre conservare la memoria della grande guerra patriottica, la sua vera storia e i suoi veri eroi è per noi una questione di onore, lo ha detto Putin nel discorso diffuso dal Ministero degli Esteri russo. Ricorderemo per sempre l'impresa del popolo sovietico. Zelensky dice: non attaccheremo, resta di più la vita dei nostri. L'accordo prevede anche uno scambio di 1000 prigionieri. E il presidente USA intanto auspica una proroga del cessate il fuoco per il peggior conflitto dal 1945, ha detto Trump. Mi aspetto entro stanotte una risposta da Teheran. Il capo dello Stato Mattarella: illusorio che l'UE superi le sfide senza condivisione, forti e influenti solo con un'azione comune. Il capo dello Stato per la festa dell'Europa: sull'Ucraina serve una risposta unitaria, ha detto, a tutela del diritto internazionale e dei principi di libertà e sovranità. Il terrorismo al Senato, la commemorazione delle vittime, la Russa ha detto l'unità ci ha salvato in tempi bui. Fontana: è fondamentale spiegare gli anni di piombo ai più giovani. Antivirus: a seguito delle segnalazioni ricevute attraverso i circuiti internazionali relativi al focolaio di Andes Antivirus collegato alla nave Ondius, il Ministero della Salute comunica di aver attivato le procedure previste di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario in linea con i protocolli nazionali e internazionali. Papa Leone ha ricevuto in Vaticano dirigenti, tecnici e giocatori dell'Inter, congratulandosi per il traguardo sportivo raggiunto e richiamando il valore educativo dello sport per le giovani generazioni. Ha detto: la pace sia con voi, così li ha salutati il pontefice. Restiamo proprio al calcio con le sfide di oggi: Torino-Sassuolo 2-1, dopo il Venezia anche il Frosinone torna in Serie A. Le sfide di oggi: Cagliari-Udinese, Lazio-Inter, in serata Lecce-Juve. Il tennis: il giorno di Sinner all'Internazionale d'Italia, è il numero uno del mondo oggi sul Centrale Foro Italico, alle 19 affronterà Hofner. Intanto esce Djokovic eliminato al secondo turno. È tutto per ora, le notizie tornano tra meno di un'ora.
10: Ancora per un'altra ora insieme in questo sabato 9 maggio 2026 su Dimensione Suono Soft, sulla tua radio del benessere, c'è Maria Chiara Belardo con te fino alle 13 e dal 15 al 17 maggio torna Piano City Milano, il festival che inonda la città di musica. Promosso insieme al sostegno del Ministero della Cultura, giunto alla sua 16ª edizione, il festival porta infatti a Milano oltre 250 concerti, coinvolgendo più di 250 artisti italiani e internazionali che si esibiranno gratuitamente in oltre 140 luoghi. Ovviamente il programma completo dell'evento con tutta la lista concerti è facilmente reperibile online. Intanto in arrivo c'è Michele Zarrillo dalla nostra collection di grandi successi con La notte dei pensieri, preceduto ancora una volta dall'aforisma d'amore.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Amare è appartenersi prima di nascere, riconoscersi fiutandosi l'anima.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Sembra strano anche a me.

0: Eh beh sì, capita quando la persona che abbiamo accanto non merita le nostre energie, tantomeno una canzone di Vasco Rossi. Una canzone d'amore buttata via su Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un

0: Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Speciale barbecue da D'Ambros. Maialino porzionato a 3,49 euro al chilo. Fusi di pollo a solo 3,10 euro al chilo. E 4 branzini da 200-300 grammi a solo 1,82 euro al pezzo. Tutto quello che ti serve lo trovi qui. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su D'Ambros.it.
6: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
7: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
6: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
7: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
8: C4 Divani da
7: aperti la domenica pomeriggio.
9: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
10: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
9: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
10: Questa era un'edizione straordinaria.
11: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
14: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
15: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
14: E chi può aiutarmi davvero?
15: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
14: Fai come me, contatta l'800 13 47 787.
15: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
16: Istituto Giglio, Alex International, Alex International.
17: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
18: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
19: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
20: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
19: Shop like a Fox!
21: Dimensione suono soft.

0: pianoforte, violino, batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

0: notte un fuoco d'artificio.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

Piccolo incidente per lui che si è immortalato sui social con un pezzo di incisivo frontale mancante. Tutto risolto, sta benissimo. Robbie Williams con She's the One su Dimensione Suono Soft. È la Luna bussò, Loredana Bertè.

0: Ci prepariamo ai saluti con la musica di Fiorella Mannoia su Dimissione Sono Soft e la sua Quello che le donne non dicono. Siamo arrivati alla fine, ma dai, ci risentiamo domani a partire dalle 10 su Dimissione Sono Soft. Ti lascio in compagnia del bellissimo e profumatissimo Federico Grilli, pronto ad accompagnarti fino alle 17. Da Maria Chiara è tutto, buon weekend sulla Radio del Benessere. Ciao!
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
5: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza, a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
6: Vivi l'outdoor da Agri Brianza, a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Ancora buongiorno da Valentina Allorusso. Almeno 3 persone sono rimaste uccise in un attacco aereo israeliano contro il distretto di Tiro, nel sud del Libano. I 3 viaggiavano in auto quando sono state attaccate vicino alla scuola superiore Mohammed Saad. Un uomo è stato ucciso in un triplice attacco di droni israeliani nella città di Nabatieh, nel sud del Libano. La vittima viaggiava in motocicletta. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha affermato che il raggiungimento di un accordo di pace in Ucraina rappresenta un percorso molto lungo, con dettagli complessi. Le parole arrivano a commento delle dichiarazioni del segretario di Stato americano Marco Rubio sulla disponibilità degli Stati Uniti a fungere da mediatori nei negoziati tra Russia e Ucraina solo in presenza di progressi concreti. Ci spostiamo in Spagna. Secondo la ministra della Salute spagnola Monica Garcia, la nave da crociera Ondius, colpita da un focolaio di antivirus, arriverà in un porto di Tenerife, nelle isole Canarie, tra le 4 e le 6 di domani mattina. Ora veniamo in Italia. È di un morto e un ferito il bilancio di un incidente stradale accaduto nella tarda serata di ieri in via di Sanguineto, nel comune di Montepulciano, a Siena. Coinvolte 2 auto e 2 conducenti, a perdere la vita un uomo di 31 anni, l'altro conducente, un 36enne, è rimasto ferito in modo non grave ed è stato portato all'ospedale. Sul posto sanitario del 118, vigili del fuoco e carabinieri. In chiusura allo sport, con il calcio, le partite di Serie A di oggi: Torino-Sassuolo è finita 2-1, dopo il Venezia anche il Frosinone torna in Serie A. Oggi Cagliari-Udinese, Lazio-Inter, in serata Lecce-Juventus. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
12: Buon pomeriggio e buon sabato, e aggiungerei anche un buon weekend. Dopo l'appuntamento con l'informazione, sono pronto per entrare in diretta insieme a te. Ma naturalmente prima di farlo con te voglio salutare Maria Chiara Belardo, che ti ha accompagnato fino a pochi istanti fa e che ritroverai anche nella giornata di domani. Io invece sono Federico Grilli e per le prossime 4 ore, ovvero fino alle 17 di questo sabato 9 maggio, ti accompagnerò qui sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft. Tanti saranno gli appuntamenti con l'informazione, ma naturalmente avremo anche anche le nostre pillole di benessere, ovvero le Good Life, dove faremo un po' il punto della situazione su una vita più green e più ecosostenibile, con tanti consigli sempre utili da seguire, le nostre direttive anche sulle mete di vacanza migliori da affrontare anche con poca spesa, che non è poco per ripetersi. Ma naturalmente la musica è la nostra grande protagonista, e su Dimensione Sono Soft apriamo la nostra prima ora insieme con un grande classico firmato dagli Aerosmith, ma prima di ascoltarli lo facciamo anticipare per noi da Un aforisma d'amore, e lo interpretano le più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Mi basta un giorno di sole, un tuo sguardo o un tuo sorriso perché il mio futuro torni a tingersi di rosa. Mi basta.
15: I could stay awake just to hear

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta la dimensione suono soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: poco sulla tua radio del benessere, Dimensione Sono Soft, l'appuntamento sarà con le nostre Good Life. Ti parlerò di sonno profondo ma anche di benefici per la nostra salute. E se ne vuoi sapere di più, beh, rimani con noi.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
3: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
2: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
3: Questa era un'edizione straordinaria.
4: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
6: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
5: e risolviamo. Buona idea.
6: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
5: E la qualità la trovi in ogni stagione.
6: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
7: Brick OK, più vicino a te.
5: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
8: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
10: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
11: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
10: Shop like Fox.
12: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
13: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
14: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
13: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
14: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
13: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
15: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
16: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
17: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
18: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
19: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
20: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: sulla radio del benessere Dimensione Sono Soft, insieme a me Federico Grilli, il nostro appuntamento dedicato alle good life. Parliamo del nostro alleato più prezioso per la salute ed è il sonno profondo. Non è solo riposo, è il momento in cui il corpo lavora davvero per rigenerarsi. Durante le fasi più profonde del sonno il cervello continua a essere attivo, organizza i ricordi, libera lo spazio per nuove informazioni e sostiene le funzioni cognitive. Nello stesso tempo la ghiandola pituitaria produce l'ormone della crescita fondamentale per riparare i tessuti, rafforzare le ossa e rigenerare le cellule. Insomma, anche il sistema immunitario, diciamo così, si va a ricaricare e si prepara a proteggerci meglio durante il giorno. Con l'età però il sonno profondo diminuisce. Se a 20 anni dura circa 2 ore, dopo i 65 spesso si riduce a pochi minuti. Per questo è importante creare abitudini sane, evitare schermi luminosi la sera per esempio, mantenere orari regolari e rilassarsi prima di dormire. E se il sonno tarda ad arrivare, beh, meglio non forzarlo. Alzarsi e aspettare con calma aiuta più di restare a combattere con il cuscino. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: E con questa grande hit dei Lighthouse Family su Dimensione Sono Soft chiudiamo la nostra prima ora. Rimani con noi, fra poco l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Noiva Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
7: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
8: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
9: E mi ricoverano!
8: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
10: In tutta la Lombardia.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buon pomeriggio ancora da Valentina. Lo russo subito all'estero, è stata smentita la notizia diffusa dai media iraniani e rilanciata dalla CNN, secondo cui risultavano dei dispersi dopo gli attacchi attribuiti agli Stati Uniti contro pescherecce e mercantili iraniani nel Golfo Persico. A riferire nuovi sviluppi è la stessa rete americana che aveva rilanciato le notizie da parte iraniana e che precisa come le informazioni su quello che veniva descritto come un presunto attacco di aerei americani siano state diffuse dall'agenzia iraniana MER, citando il governatore di Bandar e Lenghe. Veniamo in Italia, a Venezia. I corpi senza vita di 3 uomini sono stati recuperati oggi verso le 6.30 all'interno di un minivan finito in un canale in località Calino, lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. 6 altre persone che erano a bordo del mezzo sono invece riuscite a mettersi in salvo autonomamente prima dell'arrivo dei soccorsi. I corpi erano all'interno del mezzo recuperato dall'autogru dei vigili del fuoco di Mestre sul posto, insieme alle squadre di Chioggia e Cavarzeri al nucleo sommozzatori di Venezia. Il caso Garlasco, ci sono più testimoni che abitanti, lo dice Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, intercettata in auto con il marito Giuseppe il 22 ottobre 2025, e i due parlano della notizia di un ipotetico super testimone che avrebbe chiarito agli inquirenti la natura del famoso scontrino del parcheggio di Vigevano. I due sembrano scherzare sulle fake news che ruotano intorno al delitto di Garlasco. A seguito delle segnalazioni ricevute attraverso i circuiti internazionali relativi al focolaio di Andes Antivirus collegato alla nave Ondius, il Ministero della Salute ha attivato le procedure previste di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario in linea con i protocolli nazionali e internazionali. In Italia sono giunte 4 persone con il volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti la donna ricoverata a Johannesburg. Dove è deceduta. Per il momento è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Un buon sabato da parte mia, una buona giornata a te che mi stai ascoltando. Sono Federico Grilli, questa è Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere, e noi saremo insieme per le prossime ore di questo sabato 9 maggio fino alle 17 di questa giornata. C'è stato un intenso via vai di cicogne, diciamo così, alla Mangiagalli di Milano. La clinica del Policlinico ha registrato un picco di nascite tra mercoledì 6 e giovedì 7 maggio. In sole 36 ore sono venuti al mondo 40 bambini, di cui 23 femmine e 17 maschi. Il dato più rilevante riguarda la giornata di ieri, quando quando in sole 24 ore l'ospedale ha assistito alla nascita di 28 neonati. I dati sono stati resi noti dalla struttura attraverso un post sui social. Il picco di lavoro per il personale sanitario è iniziato nel pomeriggio di mercoledì e si è intensificato durante tutto il giovedì. Tra i nuovi nati si contano anche due coppie di gemelli, veramente una notizia che fa veramente sorridere e rende il cuore più felice in assoluto. Su Dimensione Suono Soft apriamo una nuova ora insieme, lo facciamo con un grande protagonista della musica italiana, lui si chiama Zucchero, ma prima di ascoltarlo un aforisma d'amore.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: I saldi sono la mia passione, ma non cerco un amore scontato.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La musica italiana di Nina Zilli sulla tua radio del benessere. I grandi classici soft e i successi di oggi di Dimensione Suono Soft tornano tra poco.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Oltre il sentiero dorato.
5: È il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Ollus.
6: Regia di Gabriella Foletto.
7: Il 27 maggio alle ore 20:30.
8: Al teatro Pime di Milano.
9: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
5: www.artenelcuore.it.
10: Vi aspettiamo!
11: Dove c'è talento?
12: Non esistono barriere.
13: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
14: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
13: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
14: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
15: C4 Divani da
14: Aperti la domenica pomeriggio.
16: Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro. Residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
17: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
18: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
19: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
20: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
21: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
22: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
21: E chi può aiutarmi davvero?
22: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
21: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
22: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
23: Istituto Giglio.
22: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
24: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
22: Shop like a Fox.
25: Alex International. Alex International.
26: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli,
0: attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
1: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
4: Dimensione suono soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

La musica italiana protagonista sulla tua radio del benessere, l'emozione non ha voce. Lui era Adriano Celentano. E ancora un buon pomeriggio a te che mi stai ascoltando, sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft e noi saremo insieme fino alle 17 di questo sabato.

0: con questa strepitosa alba chiara firmata da Vasco Rossi su Dimensione Suono Soft noi chiudiamo un'altra ora. Rimani con noi, fra poco l'informazione. Perdi più capelli del solito? Recupera sicurezza con l'Istituto Giglio, il centro specializzato nel contrasto alla caduta e al diradamento. Dai trattamenti avanzati all'autotrapianto, migliora oggi la qualità dei tuoi capelli. Prenota la tua visita a Milano in via Melchiorre Gioia 55, chiamando l'800 13 47 87. Istituto Giglio, lo trovi a Milano e in tutta Italia. Info su istitutogiglio.it.
1: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km. Ogni passo è importante per sostenere chi vive con la SM. Vai su aisme.it/Milano per informazioni e iscrizioni. Ti aspettiamo il 10 maggio alle ore 9.45 al Parco Nord di Milano. Insieme corriamo oltre la sclerosi multipla.
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. ComprooroDoro.it.
9: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
10: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
11: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
12: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buon pomeriggio, bentrovati ancora da Valentina. Lo russo incidente mortale che ha visto coinvolta una moto questa mattina sulla via provinciale Vicarese a Vicopisano, provincia di Pisa. Un motociclista di 41 anni è finito violentemente a terra. Nonostante i soccorsi non c'è stato nulla da fare. Sul posto erano intervenuti i misericordia Buti con infermiera, automedica di Pontedera e carabinieri. Andiamo all'estero. Due raid hanno colpito l'area sud di Beirut nonostante il cessate il fuoco in vigore da 3 settimane tra Israele e il movimento sciita Hezbollah sostenuto dall'Iran. Il nemico israeliano ha lanciato 2 attacchi sull'autostrada, riferito all'agenzia di stampa libanese National News Agency, indicando una zona situata a circa 20 km dalla capitale libanese al di fuori delle tradizionali roccaforti di Hezbollah. Il nostro obiettivo non è imporre sanzioni alla Russia, ma raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina, rispettando la sovranità ucraina, la sua integrità territoriale e i confini riconosciuti. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, in un punto stampa all'Europa Building, oggi aperto al pubblico per la giornata dell'Europa. Andiamo nel Regno Unito. Il premier britannico Starmer, all'indomani della batosta subita dal suo partito laburista nelle elezioni locali, ha cercato di dare un segnale di cambiamento richiamando due figure di precedenti governi Labour. Starmer terrà un discorso lunedì nel tentativo di riprendere slancio prima che il governo esponga i propri programmi legislativi in un discorso che sarà pronunciato da Re Carlo III. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Grazie alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti. Ritorniamo in diretta sulla tua radio del benessere. Sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft. Ti voglio parlare di Regione Lombardia, che ha lanciato il suo nuovo portale istituzionale con una struttura riprogettata per facilitare proprio il rapporto tra l'istituzione, i cittadini e anche le imprese. Il sito, che nel 2025 ha registrato oltre 12 milioni di visitatori unici, è stato rivisto tecnicamente seguendo un percorso di ascolto con gli utenti per migliorare proprio l'usabilità. L'obiettivo dichiarato, diciamo che è proprio quello di superare la frammentazione delle informazioni precedenti, offrendo un punto di accesso, diciamo così, unico, più immediato alle prestazioni regionali. La principale novità visiva e anche funzionale riguarda proprio la prima pagina, la home page, dove è stato inserito in evidenza un motore di ricerca potenziato per permettere proprio di rintracciare rapidamente contenuti e servizi, e non mi sembra assolutamente poco. Noi su Dimensione Suono Soft apriamo una nuova ora con un grande protagonista della musica soul americana, sto parlando proprio di Stevie Wonder. Prima di ascoltarlo, un aforisma d'amore.
15: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
16: Noi ci innamoriamo non quando troviamo una persona perfetta, ma quando arriviamo a considerare perfetta una persona imperfetta.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso. Spero.

0: poco su Dimensione Suono Soft le nostre Good Life. Ti parlerò di sopravvivenza e migrazione di moltissime specie. Se ne vuoi sapere di più, ti invito a rimanere con noi.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
3: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
4: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
5: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
4: e risolviamo. Buona idea.
5: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
4: E la qualità la trovi in ogni stagione.
5: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
9: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
9: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
11: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
12: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza, a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
13: Vivi l'outdoor da Agri Brianza, a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
14: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
15: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabia e Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
16: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
15: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
16: Questa era un'edizione straordinaria.
17: Autorigoldi!
18: A Milano dal 1906.
19: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, d'argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
19: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
17: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
20: Dimensione Suono Soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto. Lo sa.

0: L'appuntamento con le Good Life di Dimensione Suono Soft insieme a me Federico Grilli. La mia domanda è questa: hai mai osservato uno stormo di uccelli attraversare il cielo? Beh, è una scena che trasmette libertà, equilibrio, ma anche un forte legame con la natura, e proprio per questo diventa fondamentale proteggere parchi, alberi e spazi verde anche nella città, perché sono punti essenziali per la sopravvivenza e le migrazioni di moltissime specie. Osservare gli uccelli inoltre ha un effetto rilassante. Il bird watching viene considerato una forma di meditazione naturale, capace di rallentare i pensieri e riconnetterci ai ritmi del pianeta. Alcuni piccoli uccelli affrontano viaggi lunghissimi attraversando oceani e deserti grazie a un incredibile senso dell'orientamento. Utilizzano le stelle e il campo magnetico terrestre come una vera bussola naturale. Fin dall'antichità il ritorno delle rondini e delle cicogne è stato simbolo di speranza ma anche di rinascita. Ogni migrazione ci ricorda la forza della natura ma anche la capacità di ritrovare sempre la propria strada, anche dopo le difficoltà. Le nostre Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Pianoforte. Violini. Fiati. E la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Musica italiana sulla tua radio del benessere insieme a Cesare Cremonini. I grandi classici soft, ma anche i successi di oggi di Dimensione Suono Soft tornano tra poco.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi?
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
9: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
10: E mi ricoverano!
9: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
11: In tutta la Lombardia.
12: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
13: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
14: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
15: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'Oro. Nuove aperture in viale Daniele Ranzoni e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
17: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
18: Buon pomeriggio ancora da Valentina Lorusso. Il presidente americano Donald Trump sta ancora prendendo in considerazione l'ipotesi del ritiro delle truppe americane dall'Italia. Lo ha affermato in una telefonata esclusiva con il Corriere della Sera. Sulla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il giorno dopo il viaggio a Roma del suo segretario di Stato, Marco Rubio, Trump ha ripetuto: "L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei". Ora a Cecina con la cronaca: un ultra leggero è precipitato in provincia di Livorno finendo contro un'auto in transito all'incrocio tra via Parmigiani e la statale Aurelia Sud. L'incidente è intorno alle 14. Secondo una prima ricostruzione, il velivolo avrebbe perso quota per cause in corso di accertamento, schiantandosi sulla carreggiata. A bordo si trovava una coppia residente in provincia di Pisa. Durante la caduta, l'ultra leggero ha colpito un'auto guidata da un uomo residente nella zona. Il maltempo: è atteso l'ingresso di un sistema perturbato nella giornata di domani in Toscana, con piogge su gran parte della regione, ad iniziare dalla costa meridionale già nel corso della notte. Possibili temporali, in particolare sulle zone centro-meridionali, costa e isole dell'arcipelago comprese. Per queste zone la sala operativa della Protezione Civile ha emesso un'allerta di codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico idraulico. Siamo all'Hantavirus. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha cercato di rassicurare gli abitanti preoccupati dell'isola spagnola di Tenerife, assicurando loro che non corrono alcun pericolo a causa dell'arrivo previsto della nave da crociera Ondius colpito dal virus. So che siete preoccupati, ha detto, quando sentite la parola epidemia, vedete una nave navigare verso le vostre coste, riaffiorano ricordi che nessuno di noi è ancora del tutto seppelliti. Siamo al calcio, la Serie A, le sfide di oggi in campo Cagliari-Udinese, poi alle 18 Lazio-Inter, questa sera Lecce-Juve. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Sulla tua radio del benessere, dopo l'appuntamento con l'informazione, si apre la nostra ultima ora insieme, che ci porterà quindi fino alle 17 di questo sabato 9 maggio, ma naturalmente non mancherà la grande musica e tutti i nostri appuntamenti. Ma a proposito di grande musica, lo sapevi che puoi scegliere e votare tutta la musica che più ti piace? È molto facile, basta andare sul nostro sito dimensionesuonosoft.it e partecipare al test Musica Soft. Lì ascolterai e voterai decine di nuove canzoni. Perché? Perché ogni settimana la lista cambia e giornata e trovi sempre musica nuova da votare. Ma se non trovi la canzone del cuore o la canzone che più preferisci, beh, Dimensione Suono Soft ti dà anche la possibilità di segnalarci la tua canzone preferita e magari la ritroverai nei prossimi sondaggi. Poi cosa si fa? Beh, si ascolta la tua radio del benessere, naturalmente. E allora, insieme a me Federico Grilli, apriamo questa ultima parte insieme su Dimensione Suono Soft con uno strepitoso grande classico, una voce meravigliosa, quella di Dionne Warwick. Ma prima di ascoltarla, un aforisma d'amore. Lo interpretano per noi le più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Quando si ama davvero, senti l'amore crescere ogni giorno di più. Ed è folle colui che pensa di racchiuderlo in un unico pensiero.

0: immensa come sempre, una potenza vocale veramente strabiliante, la voce di Adele. Questa era Set Fire to the Rain su Dimensione Suono Soft.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno.

0: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
1: Mutuo Under 36 BCC Carate Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
4: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
5: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
4: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
5: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
6: C4 Divani da vivere.
5: Aperti la domenica pomeriggio.
7: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
8: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
9: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
8: Shop like Fox!
10: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
11: Le tue merci navigheranno mari. Sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
12: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
16: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
15: E chi può aiutarmi davvero?
16: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli, trattamenti avanzati e autotrapianti.
15: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
16: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
17: Giglio. Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

Grande musica italiana e grandi artisti italiani. Sto parlando di Umberto Tozzi con Gli altri siamo noi. Ancora un buon pomeriggio a te che mi stai ascoltando. Io sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft e sai che ormai noi ci divertiamo un po' ad alternare i grandi classici italiani con quelli internazionali. E questa volta tocca a Norah Jones. Sunrise.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Non basta un raggio di sole, un cielo blu come il mare, perché mi porto un dolore che sale, si ferma sulle ginocchia che tremano.

0: Una delle mie voci preferite. Arisa per me può cantare veramente di tutto. Questa era una strepitosa La Notte su Dimensione Suono Soft. Fra poco sulla tua radio del benessere l'appuntamento sarà con l'informazione, ma noi, come facciamo ormai da un po' di tempo a questa parte, prima di ascoltarlo insieme ci salutiamo, perché io concludo qui il mio appuntamento con te, ma ti voglio ricordare anche che fra poco arriverà Giampiero Di Sora, che ti accompagnerà quindi fino alle 21 di questo sabato 9 maggio. Ci ritroviamo invece nella giornata di domani, domenica, come sempre a partire dalle ore 17. Sono Federico Grilli, ti auguro un buon proseguimento di giornata, naturalmente all'ascolto della tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft.
1: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva 12x65 grammi a 9,99 €. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su slunga.it.
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora? Hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
6: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
7: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buon pomeriggio da Andrea Soprani, esteri in apertura. Scambio di accuse nelle ultime ore tra USA e Iran. Teheran punta il dito contro una presunta violazione del cessato il fuoco degli Stati Uniti. Donald Trump sminuisce, definendo le operazioni militari navali americane un buffetto amorevole. Intanto, dopo giorni dal governo iraniano, non filtrano ancora aggiornamenti sulle trattative di pace. Stiamo ancora valutando la proposta statunitense, ma la pazienza della Casa Bianca sembra esaurire. Potremo riprendere l'operazione Project Freedom. In Italia, con la cronaca, è stata avvicinata con il pretesto della richiesta di una sigaretta. Dopo l'approccio, la ragazza è stata trascinata con la forza da uno sconosciuto e violentata sotto gli occhi degli amici, che sono stati aggrediti mentre tentavano di difenderla. È successo l'8 aprile nella zona della Movida milanese, fuori da una notissima discoteca di Corso Como, e come riportato da Repubblica, dopo le indagini della polizia, due fratelli ucraini di 17 e 21 anni, residenti a Cinisello Balsamo, sono stati arrestati. Il minorenne, autore materiale dell'abuso, portato in carcere minorile Beccaria, mentre il maggiorenne è in carcere a Monza. Momenti di paura a Stroncone, non lontano da Terni, dove una donna è stata gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate su un autobus di linea. L'aggressore è fuggito ed ora è ricercato. La donna, poco più di 40 anni, è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale con l'elisoccorso. Gli investigatori hanno recuperato il martello e indagano per ricostruire quanto successo. In base alle prime informazioni sembra che i due si conoscessero. Sport, tennis, la regina del Foro Italico ha abdicato. Jasmine Paolini è stata eliminata al terzo turno degli internazionali d'Italia dalla belga Elise Mertens per 4-6, 7-6, 6-3. Dopo 2 ore e 41 minuti di gioco, Paolini è destinata anche ad uscire dalla top 10 dopo questa sconfitta. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Questa è la radio del benessere in questo sabato 9 di maggio, con la musica più bella, quella che cerchi, quella che ti emozioni quando la senti e quando soprattutto sei sintonizzato con Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Sono Giampiero Di Sora, insieme fino alle 21 in questo grandissimo weekend che mi auguro tu stia vivendo nel miglior modo possibile. Fammi salutare Federico Grilli, che è stato qui fino a pochi dischi fa. Iniziamo come al solito, quando arriviamo, con la canzone d'amore e il nostro aforisma.
13: Parole, canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Dio creò il battito del cuore e, vedendo che il suo ritmo era costante e alla lunga noioso, pensò bene di creare anche l'amore. Still

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Shape of My Heart, i Backstreet Boys, inconfondibili nel weekend di Dimensione Sono Soft, la radio che stai ascoltando.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Oltre il sentiero dorato
3: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'Arte nel Cuore Ollus.
4: Regia di Gabriella Foletto.
5: Il 27 maggio alle ore 20:30
6: al Teatro Pime di Milano.
2: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
3: www.artenelcuore.it.
7: Vi aspettiamo!
8: Dove c'è talento,
9: non esistono barriere.
10: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabie e Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
11: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
10: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
11: Questa era un'edizione straordinaria.
12: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.
14: Speciale barbecue da D'Ambros. Salsiccia Luganega solo 3,99 euro al chilo. Bracciole di coppa con osso a 4,89 euro al chilo. E insalatine da 100 grammi in tanti gusti a solo 69 centesimi. Tutto quello che ti serve lo trovi qui. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su D'Ambros.it.
15: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
16: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
15: Shop like a Fox!
17: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura. Qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
18: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
19: Oh, qui potremmo mettere...

0: mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
1: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
2: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
7: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
8: Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: È Fabio Concato con Domenica Bestiale a Dimensione Sono Soft. Apriamo le strade del food con Francesca Romana Barberini. Ci sono i suoi segreti in tavola, si parla del ravanello.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, bentrovati, bentornati ai Segreti in Tavola. Allora, è croccante e fresco, ha un pizzico di carattere che lo rende inconfondibile. Di che cosa sto parlando? Ma del ravanello. È uno di quegli ortaggi che spesso così lo vediamo lì sul banco del mercato, lo diamo un po' per scontato. Invece il ravanello nasconde una bellissima storia e anche una grande versatilità. Allora, intanto partiamo dalla coltivazione. Il ravanello è una pianta molto semplice, veloce, direi democratica. Si semina direttamente in terra, ama climi temperati, cresce in poche settimane, insomma una pianta facile. Non a caso, infatti, uno degli ortaggi preferiti anche negli orti domestici, perché richiede poca cura, però regala grandi soddisfazioni. In Italia si coltiva un po' ovunque, da nord a sud, soprattutto in primavera. Ci sono anche delle coltivazioni autunnali, ma è diffuso in tutta Europa ed è molto presente nella cucina asiatica. Ci sono diverse tipologie di ravanello, pensate che ce ne sia una sola? No, il più conosciuto è quello piccolo, rosso, che conosciamo tutti e che mangiamo, che ha la polpa bianca, bella croccante, ma esistono anche varietà più allungate, tipo il ravanello bianco che assomiglia al daikon giapponese, che ha un gusto un po' più delicato. Poi ci sono i ravanelli viola, i ravanelli neri e persino i ravanelli gialli. Insomma, è un mondo colorato che cambia non solo nell'aspetto ma anche nell'intensità del sapore. Dal punto di vista nutrizionale, il ravanello è leggero e prezioso perché è composto per la maggior parte d'acqua. È povero di calorie, ricco però di vitamina C, di fibre, di sale minerali come il potassio, ha proprietà depurative e digestive ed è proprio perfetto per dare quella nota fresca e pungente alla nostra alimentazione. In cucina il ravanello sa essere molto di più di una semplice decorazione. Chiaramente è perfetto crudo in insalata con un filo d'olio buono, extravergine, un pizzico di sale, però lo potete anche saltare in padella, lo potete aggiungere ai piatti di pesce, lo potete usare per dare croccantezza a dei panini, ma anche a dei piatti un po' gourmet. Insomma, non tutti sanno poi, e questo è il vero segreto, che anche le foglie sono commestibili, sono ottime per le zuppe o se volete preparare un pesto con un gusto leggermente piccante. Insomma, è piccolo il ravanello, ma ve l'avevo detto, è sorprendente ed è anche un nostro alleato prezioso in cucina. Insomma, dobbiamo guardarlo con occhi nuovi e portarlo in tavola con un pizzico di curiosità. Vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft. Hey.

0: pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. Ho visto.

0: Tonello, venditi ogni volta. A Dimensione Sono Soft siamo pronti per darti anche le ultimissime notizie, tra poco. Perdi più capelli del solito? Recupera sicurezza con l'Istituto Giglio, il centro specializzato nel contrasto alla caduta e al diradamento. Dai trattamenti avanzati all'autotrapianto, migliora oggi la qualità dei tuoi capelli. Prenota la tua visita a Milano in via Melchiorre Gioia 55 chiamando questo numero 800 13 47 87. Istituto Giglio, lo trovi a Milano e in tutta Italia. Info su istitutogiglio.it.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4 euro e 89. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozi online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km. Ogni passo è importante per sostenere chi vive con la SM. Vai su aisme.it/milano per informazioni e iscrizioni. Ti aspettiamo il 10 maggio alle ore 9.45 al Parco Nord di Milano. Insieme corriamo oltre la sclerosi multipla.
7: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
8: E mi ricoverano!
7: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
9: In tutta la Lombardia.
10: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
11: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
12: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Bentrovati da Andrea Soprani. Quattro persone che erano sul volo della KLM su cui si trovava una donna successivamente morta per l'antivirus sono passate da Roma. Lo fa sapere con una nota il Ministero della Salute italiano, precisando d'altra parte che in Europa il rischio di contagio rimane molto basso. Il Ministero della Salute ha attivato le procedure previste di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario in linea con i protocolli nazionali e internazionali, informa la nota. Intanto la nave, la crociera MV Ondius, teatro del focolaio, sta facendo rotta verso le Canarie, dove dovrebbe approdare nella notte tra oggi e domani. Esteri, guerra Ucraina-Russia. Per il Cremlino è infondata la speranza di Trump di estendere la tregua. Trovare una soluzione al conflitto è un percorso molto lungo, con dettagli complicati, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, dopo che ieri Trump ha auspicato che la tregua di 3 giorni, prevista da oggi all'11 maggio, possa segnare l'inizio della fine del conflitto. A Mosca, sulla Piazza Rossa, intanto si è tenuta in tono minore la parata militare per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo, mentre le autorità ucraine riferiscono di attacchi russi prima della tregua, con almeno 5 morti e 5 feriti. La pagina sportiva, calcio, Udinese Corsara Cagliari, la squadra friulana bissa il successo con il Torino e batte anche il Cagliari 2-0. I friulani, grazie a questo successo, si portano a 50 punti, momentaneamente al 9° posto in classifica, meno 1 dalla Lazio, impegnata in questi minuti all'Olimpico con l'Inter, mentre i sardi restano a quota 37. MotoGP, il campione spagnolo della Ducati Marc Marquez, nella caduta durante la sprint del GP di Francia, ha riportato un infortunio al piede destro con la frattura del quinto metatarso. Marquez andrà a Madrid e lì sarà operato. Salterà ovviamente la gara lunga di domani e anche il prossimo GP di Catalunya. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Questa è Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Leggevo che Milano è amica dei bambini, ma lo è soprattutto nelle zone più decentrate, nei nuovi quartieri dove crescono gli interventi edilizi. E ai costruttori il comune proprio di Milano chiede di realizzare delle aree attrezzate, delle zone verdi attrezzate, cioè abitabili e utilizzabili dai più piccoli. Arrivati a 400.000, pensa, metri quadrati negli spazi attrezzati proprio dal comune di Milano, un record con 110 nel municipio numero 9. Una buonissima notizia, specialmente per i più piccoli. Nel frattempo c'è la musica di Dimensione Sono Soft. La canzone d'amore è il nostro aforisma.
8: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Amare qualcuno è come guardare fiorire un grande giardino. Profumi e colori che vanno curati giorno e notte per evitare che tutto si frantumi ed appassisca.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Crazy, versione acustica, la voce è quella di Seal con la Radio del Benessere. Buon weekend.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
4: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni

0: di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Autorigoldi!
2: A Milano dal 1906.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
5: Speciale barbecue da D'Ambros. Latte italiano HT da un litro a 75 centesimi, Philadelphia originale da 250 grammi a 2,39 euro e mozzarella fior di latte 3% grammi a solo 1,90 euro. Tutto quello che ti serve lo trovi qui, da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
6: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
7: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Shop like Fox!
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
10: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
9: E chi può aiutarmi davvero?
10: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
9: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
10: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
11: Giglio. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Pogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
12: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
13: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
14: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
16: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
17: Tempo in peggioramento nelle prossime ore con nuvolosità in aumento per l'arrivo di una perturbazione atlantica che sarà in azione domenica. Domenica dunque sarà una giornata grigia e perturbata tra Piemonte e Lombardia, con delle piogge piuttosto diffuse, specie al mattino, fenomeni comunque non particolarmente abbondanti. Lasceranno poi spazio delle pause asciutte tra pomeriggio e sera. Tra l'altro si tratterà anche di piogge sporche per la presenza di polvere sariana in sospensione in atmosfera. Temperature massime in diminuzione intorno ai 19-20 gradi in pianura in città, Milano e Torino. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

como vocês as veem. Da quanto tempo sei lì, così?

0: Sei la più bella del mondo, te la dedico questa canzone, eh? È Raff, Dimensione Sono Soft, tra poco le ultimissime notizie per restare informati.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km. Ogni passo è importante per sostenere chi vive con la SM. Vai su aisme.it/milano per informazioni e iscrizioni. Ti aspettiamo il 10 maggio alle ore 9.45 al Parco Nord di Milano. Insieme corriamo oltre la sclerosi multipla.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
10: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
11: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Bentrovati da Andrea Soprani. L'Organizzazione Mondiale della Sanità osserva con attenzione il focolaio di Hantavirus sviluppatosi sulla nave da crociera MV Ondius in viaggio nell'Atlantico diretta a Tenerife. Finora si registrano 3 decessi, una coppia olandese, una donna tedesca, e 8 contagiati, 5 dei quali confermati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'OMS sottolinea: non è un altro Covid, il rischio dell'Hantavirus è basso. Intanto 4 persone che erano sul volo della KLM in cui si trovava una donna successivamente morta per il virus sono passate da Roma, a dirlo il Ministero della Salute italiano, dichiarando che ha attivato le procedure previste di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario in linea con i protocolli nazionali ed internazionali. Una di loro, una donna che si trova a Firenze, è stata posta in regime di quarantena precauzionale. Esteri: in una telefonata esclusiva con il Corriere della Sera, il presidente americano Trump non ha voluto commentare sullo spostamento di truppe dalla Germania, potenzialmente verso il fronte orientale della NATO, mentre ha confermato che sta ancora prendendo in considerazione di spostare truppe dalle basi italiane. L'Italia non c'era quando avevamo bisogno di lei e io ci sono sempre stato per l'Italia, ha continuato il presidente. La cronaca: a Palermo un 16enne uccide il vicino e si costituisce, ma ci sono dubbi sulla versione del giovane. Il delitto è avvenuto nell'abitazione della vittima, Pietro De Luca, nel quartiere Villaggio Santa Rosalia. Il giovane avrebbe colpito il 69enne alla testa con un oggetto contundente. Il ragazzo si è costituito nella notte in questura ed è stato portato in carcere. Mi sono difeso dalle sue avance sessuali, avrebbe riferito. Sport, tennis internazionali d'Italia: Flavio Cobolli accede al terzo turno. L'azzurro numero 12 del ranking ha battuto in 2 set il francese Atman con il punteggio di 7-6-6-3. Ora se la vedrà con l'argentino Tirante. In questi minuti scende in campo Jannik Sinner contro l'austriaco Hofner. Per le donne sorpresa, per la numero 1 al mondo Sabalenka, che esce subito contro la 36enne rumena Cirstea. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Buon weekend dalla Radio del Benessere, da Giampiero Di Sora che ti sta parlando. Un appuntamento ormai imprescindibile, direi, per gli appassionati di botanica, giardinaggio e bellezza naturale, capace ogni anno di richiamare migliaia di visitatori tra curiosi, esperti e naturalmente le famiglie. Parliamo di Milano, che torna a fiorire con orticola e fuori orticola, un appuntamento sicuramente da non perdere. Questa è Dimensione Sono Soft e questa che arriva è la canzone d'amore. È il nostro aforisma.
14: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
15: Il sole mi illumina le giornate. La luna mi illumina le notti. Ma solo tu illumini la mia vita.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft. E ti

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: cose della vita, Eros Ramazzotti a Dimensione Sono Soft. Tra poco c'è Good Life. Quali gadget green porteremo in viaggio? Tra poco.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Oltre il sentiero dorato
3: è il nuovo spettacolo dei ragazzi dell'arte nel cuore Onlus.
4: Regia di Gabriella Foletto.
5: Il 27 maggio alle ore 20:30
6: al teatro Pime di Milano.
2: Regalati un'emozione. Prenota il tuo posto su
3: www.artenelcuore.it.
7: Vi aspettiamo!
8: Dove Trento?
9: Non esistono barriere.
10: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
11: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
10: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
11: Zero sbatti. Via

0: Arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
1: C4 Divani da vivere.
0: Aperti la domenica pomeriggio.
2: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
3: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
4: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
5: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
6: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
7: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
12: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un

0: Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano. Alex International.
1: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
2: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alexinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alex International, la boutique dello shipping.
3: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Compro orodoro.it.
6: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Questa è la nostra Good Life del sabato sera qui a Dimensione Sono Soft. Maggio è quel momento dell'anno in cui ci si sente che l'estate proprio sta arrivando e non è così lontana. L'aria cambia sensazione, le giornate si allungano di qualche minuto prezioso e viene voglia di stare fuori e pianificare il prossimo viaggio, anche piccolo, mentale, di chi comincia naturalmente a scegliere con anticipo. E quest'anno scegliere significa anche qualcosa di nuovo. Per esempio, negli zaini primaverili del 2026, che sono ormai oggetti che fino a poco tempo fa sembravano di nicchia e che oggi sono diventati compagni abituali di chi vuole vivere meglio e più leggero. Per esempio, io lo zaino lo uso molto molto spesso. Le borracce termiche in acciaio riciclato con filtro purificante integrato permettono di bere da qualsiasi fontana di borghi e centri storici o sorgenti di montagna, eliminando così la bottiglia di plastica dal percorso. Poi creme solari minerali Reef Safe in stick di cartone compostabile e ci proteggono la pelle nelle prime giornate di sole senza lasciare tracce chimiche nell'ambiente. E ancora pannelli solari flessibili, grandi come un taccuino, ricaricano i nostri smartphone usando solo la luce abbondante di maggio. Infine il telo in cotone organico certificato, le posate pieghevoli in bambù per il pranzo all'aperto e il sacchetto in canapa al posto della busta usa e getta. Tutti oggetti pensati con cura e capaci di trasformare una passeggiata in un piccolo atto di rispetto verso il mondo che ci circonda. Primavera è la stagione che si ricomincia un pochino tutto, è il momento proprio giusto per partire con gadget green e tanta leggerezza. Se ti è piaciuto questo contenuto lo trovi su dimensionesonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: fini.
1: Tiziano Ferro nella serata di Dimensione Sono Soft, tra poco le ultimissime notizie. Buon weekend.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: No IVA Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
6: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
7: E mi ricoverano!
6: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
8: In tutta la Lombardia.
9: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
10: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
11: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
12: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano. In via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buonasera da Andrea Soprani. 4 persone che erano sul volo della KLM su cui si trovava una donna successivamente morta per l'antivirus sono passate da Roma. Lo fa sapere con una nota il Ministero della Salute italiano, precisando d'altra parte che in Europa il rischio di contagio rimane molto basso. Il Ministero della Salute ha attivato le procedure previste di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario in linea con i protocolli nazionali e internazionali, informa la nota. Una di loro, una donna che si trova a Firenze, è stata posta in regime di quarantena precauzionale. Intanto la nave da crociera MV Ondius, teatro del focolaio, sta facendo rotta verso le Canarie, dove dovrebbe approdare nella notte tra oggi e domani. Esteri, la speranza di Donald Trump che il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina venga esteso oltre la data dell'11 maggio è infondata, ha affermato oggi il consigliere presidenziale russo Ushakov. Ma lui ci spera, ha aggiunto Ushakov, tuttavia, ha sottolineato, l'estensione della tregua non dipende solo da lui ma anche dalle altre due parti. E sul fronte iraniano Trump ha invece detto all'emittente francese LCI che l'Iran desidera davvero un accordo e che si aspetta di avere notizie molto presto, mentre Teheran sta esaminando intanto una proposta americana. Siamo in Italia con la cronaca. 7 persone sono rimaste intossicate dopo aver mangiato tonno rosso a Palermo. Uno di loro è in terapia intensiva ed è più grave. 3 delle 7 persone fanno parte dello stesso nucleo familiare. I carabinieri del NAS di Palermo hanno individuato la pescheria in cui è stato acquistato il tonno, sequestrato un esemplare che è stato portato all'istituto zooprofilattico per essere controllato. Si pensa che il tonno contenesse un alto livello di istamina. Indagano i carabinieri del NAS e del comando provinciale di Palermo. Siamo allo sport. Calcio Serie A, sconfitta della Lazio all'Olimpico contro l'Inter per 3-0. Nell'altra sfida Cagliari-Udinese è finita 0-2. Alle 20:45 in campo Lecce-Juventus. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Il giro di boa è iniziato, ultima ora insieme con Giampiero Di Sora in questo sabato sera che mi auguro sia piacevole in nostra compagnia, con la grande musica, con la colonna sonora che preferisci, quella di sempre, quella che ti emoziona. E a proposito di emozioni, arriva la canzone d'amore. È il nostro aforisma.
16: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
0: Tu mi ricordi una poesia che non riesco a ricordare, una canzone che non è mai esistita e un posto in cui non devo essere mai stata.

che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: One Republic Stop and Stare a Dimensione Sono Soft. Buona serata.
1: Prenditi una pausa. Respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio, un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
3: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
2: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
3: Questa era un'edizione straordinaria.
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura. Qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
7: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
8: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno.
9: Sogno, sogno.
10: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
11: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetriviglio.it.
12: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
13: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza, a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
14: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
15: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
16: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
15: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
16: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
15: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
16: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
17: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti, è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
18: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione

0: in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti. Dal lunedì 11 a domenica 24 maggio vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
2: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
3: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
4: Tempo in peggioramento nelle prossime ore con nuvolosità in aumento per l'arrivo di una perturbazione atlantica che sarà in azione domenica. Domenica dunque sarà una giornata grigia e perturbata tra Piemonte e Lombardia, con delle piogge piuttosto diffuse specie al mattino, fenomeni comunque non particolarmente abbondanti. Lasceranno poi spazio delle pause asciutte tra pomeriggio e sera. Tra l'altro si tratterà anche di piogge sporche per la presenza di polvere sariane in sospensione in atmosfera. Temperature massime in diminuzione intorno ai 19-20 gradi in pianura in città, Milano e Torino. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: chitarra acustica, cassa, basso e chitarra elettrica, archi e la classe di Laura Pausini e Achille Lauro. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

la radio del benessere. Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi. Yeah, oh.

0: Un successo indimenticabile di Riccardo Cocciante. Siamo per chiudere il mio appuntamento in bicicletta, lo facciamo, eh. Perdi più capelli del solito? Recupera sicurezza con l'Istituto Giglio, il centro specializzato nel contrasto alla caduta e al diradamento. Dai trattamenti avanzati all'autotrapianto, migliora oggi la qualità dei tuoi capelli. Prenota la tua visita a Milano, che è in via Melchiorre Gioia 55, chiamando questo numero 813 47 87. Istituto Giglio, lo trovi a Milano e in tutta Italia. Info su istitutogiglio.it. E così siamo arrivati ai saluti da Giampiero Di Sora. È veramente tutto. Tra poco le ultimissime notizie con l'ultimo appuntamento di questo 9 di maggio, sabato 9 di maggio, con la musica di Dimensione Sono Soft. Non perderti subito dopo Boss Club, mentre noi ci ritroviamo domani a partire dalle 14 e festeggeremo ovviamente tutte le mamme che ci ascolteranno. Buona serata, ciao!
1: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
5: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
4: e risolviamo. Buona idea.
5: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
4: E la qualità la trovi in ogni stagione.
5: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
7: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buonasera da Andrea Soprani. Lunedì 27 aprile è il giorno in cui 4 passeggeri di un volo KLM poi sbarcati in Italia sono stati esposti all'antivirus in seguito al contatto con la donna sudafricana poi deceduta. Ed è a partire da quella data che da Firenze a Padova sono scattati i conti per l'attivazione di tutte le misure precauzionali necessarie. Nel capoluogo toscano una donna è stata posta in quarantena per 45 giorni. L'attesa ora è per gli accertamenti clinici a cui viene sottoposta costantemente, necessaria a verificare l'eventuale contrazione del virus. Ovviamente anche i contatti stretti del soggetto faranno parte dell'indagine epidemiologica. Guerra in Iran. Trump ha detto all'emittente francese LCI che l'Iran desidera davvero un accordo e che si aspetta di avere notizie molto presto, mentre Teheran sta esaminando una proposta americana. Intanto continuano gli attacchi di Israele sul Libano. Circa 20 persone sono state uccise oggi negli attacchi dell'esercito israeliano, mentre ci sono anche 3 bambini rispettivamente di 6 mesi, 2 e 11 anni tra i 7 uccisi in un altro raid israeliano contro un palazzo che ospitava 3 famiglie sfollate a Sidone. Lo scrivono i media libanesi citando il Ministero della Salute. In Italia, con la cronaca, è stato fermato con l'accusa di omicidio e trasferito questa sera nel carcere minorile Malaspina il 16enne palermitano che ieri notte si è costituito in questura per confessare l'omicidio del pensionato Piero De Luca, 69 anni, trovato con il cranio fracassato nella sua abitazione. Il ragazzo aveva detto di essersi difeso dalle avances sessuali dell'uomo, ma per gli investigatori alcuni elementi della la sua versione non coinciderebbero con i rilievi effettuati dalla polizia scientifica. Calcio nella 36esima giornata di Serie A, l'Inter, neocampione d'Italia, batte 3-0 la Lazio e si prende il primo round. Il secondo sarà la finale di Coppa Italia del 13 maggio. Nell'altro match di oggi, Cagliari-Udinese è finita 0-2. In questi minuti in campo Lecce-Juventus. È tutto, l'informazione torna domani. Una buona serata.
10: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft, Bossa Club. Scopri e commenta la playlist e riascolta il podcast sulla nostra app e su dimensionesuonosoft.it.
1: Oh, qui potremmo mettere il divano e la lampada. Questa casa è un sogno. Sogno, sogno.
2: Non lasciare che resti solo un sogno. Con Mutuo BCC Under 36, il progetto della tua casa è più vicino. Mutuo BCC Carate e Triviglio. Tasso fisso 2,69% e TAEG 2,91% per acquisto o ristrutturazione della tua casa. Messaggio pubblicitario a finalità promozionale. Offerta valida fino al 30 settembre 2026 per mutui in classe A e B o con il miglioramento di due classi energetiche.
3: Mutuo Under 36 BCC Carate e Triviglio. Trasforma il tuo sogno in casa. bcccaratetreviglio.it.
4: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabia e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
5: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
4: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
5: Questa era un'edizione straordinaria.
6: Autorigoldi
7: a Milano dal 1906.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Il tuo giardino ha qualcosa di speciale.
10: È il mio nuovo arredo. L'ho scelto da Agri Brianza a Concorezzo. Oltre 1000 metri quadri dedicati all'outdoor living. Solo brand d'eccellenza. Nardi, Talenti, La Fuma, Emu, Giardinia. Qualità autentica, linee senza tempo. Progettazione su misura e consegna con personale interno.
11: Vivi l'outdoor da Agri Brianza a Concorezzo. Scopri di più su agribrianza.it. Agri Brianza, le tue passioni, le nostre.
12: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
13: E mi ricoverano!
12: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
14: In tutta la Lombardia.
15: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
16: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
17: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Varassina 131.
18: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
19: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
18: E chi può aiutarmi davvero?
19: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
18: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
19: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 53. 5 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
20: Istituto Giglio, Alex International. Alex International.
21: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
22: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
23: Al centro commerciale Brianza arriva iWall, il gioco che fa muovere tutti, dal lunedì 11 a domenica 24 maggio.

0: Vivi un'esperienza di divertimento interattivo per tutte le età, in cui il tuo corpo diventa parte del gioco. Info su centrobrianza.com.
1: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft, Bossa Club. Scopri e commenta la playlist e riascolta il podcast sulla nostra app e su dimensionesuonosoft.it.
1: Domenica 10 maggio partecipa alla Run for AISM, la corsa organizzata dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla tra i sentieri del Parco Nord di Milano. Corri o cammina scegliendo tra due percorsi da 5 o da 10 km. Ogni passo è importante per sostenere chi vive con la SM.

0: la sclerosi multipla.
1: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
2: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
1: e risolviamo, buona idea.
2: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
1: E la qualità la trovi in ogni stagione.
2: Brick OK, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
3: Brick OK, più vicino a te.
1: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Brescia, Vogliano Milanese e nuova RSA a Carugo. Per info gruppozaffiro.it.
5: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Sonora.

0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi in versione bossa nova. Tutti i sabato alle 21 su Dimensione Suono Soft. Riascolta Bossa Club sulla nostra app e su dimensionesuonosoft.it.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Se infelice è l'innamorato che invoca baci di cui non sa il sapore, mille volte più infelice è chi questo sapore gustò appena e poi gli fu negato.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Ad Audi pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
3: Terrazzo o giardino? Vivili in ogni stagione e con qualsiasi temperatura. Vetratex produce direttamente pergole e vetrate su misura, qualità certificata e prezzi di fabbrica. Approfitta delle agevolazioni fiscali. Vetratex, in Viale Europa 13 a Seregno e su vetratex.com.
4: Vivi l'esterno, vivi meglio con noi.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Sono caduta dentro i tuoi occhi. E ora ci sono dentro fino al cuore.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Edizione straordinaria, da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista! Nuove Fabie Kamiq tue a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
5: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom! Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma!
4: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
5: Questa era un'edizione straordinaria.
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
0: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Da C4 Divani è arrivato il metà prezzo. Metà prezzo su divani in pronta consegna e letti, materassi, poltrone relax.
3: E non finisce qui. Sconto aggiuntivo riservato a tutti i clienti per acquisto di tende da sole, pergole e zanzariere del reparto outdoor.
2: Non perdere il metà prezzo da C4 Divani. Consegna immediata, qualità artigianale made in Italy e paghi a interessi zero.
3: Zero sbatti. Vieni, arredi casa, te ne vai in ferie e paghi da settembre. C4 Divani è a Villa Cortese.
4: C4 Divani da
3: Aperti la domenica pomeriggio.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.
5: Dimensione suono soft.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione suono soft.
6: Ti amo, una sola parola, perché non ci sono spazi tra noi.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Perché se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.